0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è venerdì 7 agosto? Sì, 7 agosto, bene. Siamo in questo venerdì 7 agosto, quindi il caldo intenso ancora c'è, 39 gradi ieri a Milano, insomma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno al vostro Cecantibus in diretta anche questa mattina per stare con voi fino alle 7. Già salutiamo il nostro amico Ernesto che ha mandato il suo messaggio. Buongiorno Ernesto, salutiamo anche Dennis. Buongiorno a tutti quanti voi, ma salutiamo anche le nostre radio. Dovremmo avere anche una nuova radio che si chiama Radio ZL e ce lo confermeranno poi. Comunque intanto la salutiamo perché è una nuova radio che è arrivata qui da noi, e anche le radio che sono ancora non sono messe nel vocale, Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e Radio Terme Vigliatore, le radio che sono con noi, queste ultime tre fanno la replica alle ore 7:30. Bene, allora venerdì con noi, le nostre rubriche, i nostri ascoltatori, voi se volete, eccetera eccetera. E allora andiamo con il saluto delle altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro,

0: 4 e 9 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

Partirò, intanto salutiamo il nostro amico Ernesto che ha mandato già il messaggio. Intorno alle 5:15 ti faremo ascoltare il brano, quindi dopo. E intanto salutiamo anche il nostro Marco Roma che si trova a Dublino al fresco, perché lì a Dublino ci sono pochi gradi, ecco, non sappiamo se è sveglio, però noi comunque manderemo un suo saluto tra qualche istante.

0: guardarti negli occhi, darti un bacio sempre dove vuoi tu, e amarti così come non hai visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
1: E adesso dovrebbe seguire la chiamata a Marco Roma in Irlanda, ma lasciamolo riposare, è in ferie questa settimana. Però vi ricordiamo che mercoledì sera alle ore 20, a 20 di sera avremo Gegia, quindi avremo Gegia e avremo Gegia. Chi è che non ricorda Gegia, quella grande attrice che con Mino Manfredi faceva la pubblicità del caffè, ricordateci. Bene, sono le 4:43:41 secondi, e in genere a quest'ora c'era il quiz di Marco, e niente, il quiz di Marco lo saltiamo, perché noi il quiz di Marco lo saltiamo. E che facciamo? Mandiamo un brano, sì, anzi facciamo i saluti. ATM, Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, e poi tutti gli altri nostri amici, tra i quali salutiamo il nostro amico Francesco, che non è qui con noi ormai, però nel suo servizio, nei suoi 39 anni ha servito lo Stato, e per colpa di qualcuno che non si è fermato all'ALT ha perso la vita cadendo dalla sua motocicletta. Salutiamo anche Simona, che ci ha segnalato questo saluto, che è doveroso perché dobbiamo ricordarci ogni giorno delle persone che non ci sono più e che hanno dato dei contributi alla nostra Italia, alla nostra nazione.

0: E allora adesso ci ascoltiamo quindi un disco, quello che doveva essere segnalato da Marco Roma, lo scegliamo noi, sono le 4. Ah, 4, allora dobbiamo aspettare l'ora quintupla, una volta che ci siamo in questo momento, vediamo se la riusciamo a prendere. Salutiamo anche Celeste che non l'avevamo salutata e vediamo se riusciamo a prenderla. 4,90%. Vabbè. 4,44 e 31 secondi, forse ce la facciamo. 35, forse ce la facciamo, facciamo.
1: 4,44 e 40 secondi.
0: Ah, ce la dobbiamo fare adesso.
1: 4,44 e 44 secondi.
0: Evviva, ce l'abbiamo fatto dopo tanto tempo, l'ora quintupla. E così abbiamo detto dei saluti, abbiamo detto di questo 7 agosto che anche oggi dicono sarà una giornata caldissima, una giornata infervorata di caldo, e noi siamo qui ormai, siamo al 7 agosto e tra un mese e due giorni finiremo il decimo anno di trasmissione, quindi partiremo con l'undicesimo anno, quindi insomma ragazzi, che dire, ci stiamo invecchiando. C'era una bambina o un bambino il 9 settembre 2016 avrebbe detto, andrebbe alla quinta elementare, vabbè. E allora, prima del ballo di Beppe e delle altre trasmissioni, adesso arriva un brano che ascoltiamo subito, sentitelo già, il volo Grande Amore, volo tutto per Ernesto. Poi manderemo anche il tuo brano, Ernesto, non ti preoccupare, alle 5 e quarto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella voce maschile. Pronto? Buongiorno Leonardo. Buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Certo che io devo dire che se non fosse stato per te io ancora non saprei girare per Milano.
2: Oh, troppo buono. Grazie. Eri già molto avanti nell'orientamento, ti ho solo dato le giuste dritte per poterti ambientare un po' nella situazione di Milano, però eri già molto in gamba quando ti ho conosciuto.
1: Anzi, ho la vaga impressione che dovremmo fare qualche ripasso, perché adesso dopo che hanno fatto degli aggiornamenti. Allora, dunque, presentiamo Leonardo Manselli. Chi è Leonardo Manselli? Buongiorno Leonardo, chi sei?
2: Mi presento io. Io sono un istruttore di orientamento e mobilità per disabili. Di solito quando lo dico quasi tutti dicono perché non tutti sanno, anzi quasi nessuno sa che esiste questo tipo di figura che insegna o prova ad insegnare alle persone non vedenti, disabili in generale, quindi anche ipovedenti, a muoversi in autonomia negli spazi urbani.
1: Ecco.
2: Quindi, come ho fatto con te, noi abbiamo studiato degli spazi specifici, però in realtà noi cominciamo fin da quando i ragazzi sono piccoli, con l'intervento precoce, li proviamo ad aiutare, a stimolare, a prendere, a esplorare il mondo intorno a sé con il gioco, poi utilizzando i sensi residui a svilupparli, a farsi un'idea del mondo che li circonda, ad incuriosirsi del mondo che ci circonda e a organizzarlo in delle idee precise spaziali.
1: Ecco. Quindi già il bambino piccolo dai 3-4 anni che non vede, voi lo prendete in cura?
2: Diciamo che c'è una figura che si occupa del preorientamento, quindi sono le psicomotriciste che lavorano più nello specifico con i bambini in quell'età. L'intervento precoce è importante da subito e quindi ci sono tante figure che prendono in cura e in carico il disabile visivo dalla nascita. Poi noi interveniamo già quando comincia a esserci l'età scolare, no? Quindi con l'esplorazione degli ambienti della scuola. Ci affianchiamo magari quando è possibile con l'equipe educativa, con gli insegnanti di sostegno, per farlo integrare anche magari nella scuola, proponendo anche delle attività insieme ai compagni, no? In maniera che lui possa, diciamo così, di pari passo con i propri compagni muoversi nell'ambiente scuola e pian pianino insieme agli altri compagni ampliare le sue autonomie in maniera da non farlo andare troppo indietro, perché molto spesso se non si fa così ci troviamo a lavorare magari con persone che non hanno avuto l'opportunità di fare questo intervento precoce, questo preorientamento, questo orientamento di mobilità nel periodo scolare, e poi è più difficile intervenire più tardi perché proprio hai anche dei timori, dei blocchi psicologici nel farlo, nell'affrontare un mondo che ti sembra impossibile poter affrontare da solo.
1: Ecco, da quanto tempo è nata questa figura? Perché secondo me non è tanti anni.
2: Ma in realtà sì, si è cominciato a parlare di istruttori di orientamento e mobilità specifici dopo la guerra del Vietnam, quando c'erano i reduci che tornavano dalla guerra del Vietnam negli Stati Uniti, e magari sulle mine erano stati colpiti in viso, e allora lì si è iniziato a lavorare sulla riabilitazione specifica di queste reduci e si è provato a trovare dei protocolli, no, di riabilitazione. Prima di tutto non è che prima i ciechi non si muovessero da soli,
1: no, quello senz'altro,
2: erano gli istituti specifici e c'era tutto un percorso che si faceva all'interno degli istituti. Diciamo che però la figura proprio specifica dell'istruttore di orientamento e mobilità è nata lì, è nata negli Stati Uniti con da quel periodo lì,
1: mentre qui in Italia è arrivata molto dopo, perché comunque
2: è arrivata sì agli inizi
1: dopo gli anni 80 anni.
2: Sì, esatto, sono dalla Germania arrivato, ho iniziato a fare dei corsi, il primo corso per diventare istruttore di orientamento e mobilità qui in Italia credo che sia stato fatto a Bolzano con degli insegnanti tedeschi che hanno portato questo metodo, che adesso è quello che viene più riconosciuto come migliore per l'approccio e la metodologia. Poi da lì via via gli istituti, l'IRIFOR, che è l'ente nazionale per la ricerca e formazione dell'Unione Italiana Ciechi, e gli istituti ciechi via via che ne sentivano il bisogno sono riusciti ad attivare dei corsi di formazione per istruttori, ma non siamo tantissimi in giro per l'Italia, saremo una sessantina, una settantina credo.
1: Quindi insomma non siete poi tantissimissimi. Senti Leonardo, io per oggi ti devo lasciare, ti lascio una buona giornata.

0: Gettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo
1: da... 4:55, siamo in diretta 320-1978-491 su un milione.
0: Bambola di seta.
1: Alex Britti.
2: 4:55.

0: del vetro. Vi segnalo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Entriamo subito nel vivo dell'appuntamento di oggi. Oggi in diretta telefonica con noi c'è Francesco Cubito.
1: Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Allora Francesco, conosciamoci meglio, parlaci un po' di te, i tuoi primi passi nel mondo della musica.
1: Ah, i miei primi passi sono stati un po' particolari, perché diciamo che la musica è stata una cosa che sempre ho amato nella mia vita già da piccolino, però ho iniziato con la musica in una maniera molto particolare, perché io canticchiavo come autodidatta ovviamente, e ho dovuto imparare a tempellare la chitarra per fare una gentilezza a un amico mio, no? Quindi per farlo, per corteggiare una ragazza che era più o meno intorno ai 16 anni d'età. E da là ho seguito la passione per la chitarra e per il canto e ho iniziato a studiare.
0: Francesco impara a suonare la chitarra per essere di supporto al suo amico che vuol far innamorare questa ragazza. Ma poi ci è riuscito?
1: Sì, alla fine ci è riuscito. Diciamo che è stato utile per lui e per me, che comunque è nata questa grande passione per uno strumento musicale come la chitarra, che è uno strumento molto complesso, come ben sai. E niente, da lì ho seguito, diciamo, gli studi.
2: Sì.
1: Ho iniziato a studiare prima con un grande chitarrista di chitarra classica, si chiama Riccardo Buzzurro, e da là ho seguito con il grande Gianfranco Fighera, che qui è molto conosciuto come chitarrista, diciamo che suona qualunque tipo di chitarra classica, acustica, rock, flamenco, fa un po' di tutto, e mi ha dato una grande mano nell'inizio della mia passione.

0: novità.
1: So anche però che hai poi intrapreso la scuola per perfezionarti nel canto, giusto Francesco?
2: Sì, giustissimo, io ero un autodidatta, diciamo che ricevevo sempre molti complimenti per la voce e da lì ho pensato perché non studiare e migliorarlo, ovviamente, perché c'è sempre da studiare nella musica. E da lì ho iniziato a cambiare un paio di maestri fino ad arrivare a quello che poi è stato quello che mi ha seguito, il maestro principale, che mi ha dato il percorso, che mi ha fatto intraprendere il percorso musicale come cantante. E lui si chiama Armando Nilletti.
3: Tanto tempo dedicato allo studio per perfezionarsi. Bravo Francesco. Ci vuoi parlare adesso del tuo lavoro, quello che andremo ad ascoltare a breve, tra un paio di minuti, al termine di questa intervista?
2: Allora, questo brano è nato dall'inizio di una collaborazione con un'autrice in gamba, Serena Granato, e da lì è nata questa collaborazione perché ovviamente non aveva conoscenza musicale, non è un musicista, e da lì ho iniziato ad aiutarla a collaborare per quanto riguarda gli arrangiamenti, e diciamo è nato questo primo approccio per intraprendere un percorso che stiamo ancora seguendo. E nello stesso tempo continuo anche a scrivere canzoni mie, che completamente mie, sia come testo che come musica. E ora ovviamente questo brano, che è in collaborazione con lei, un nuovo epilogo sarebbe un nuovo inizio sempre, quindi come che non bisogna mai arrendersi nella vita, perché sempre ad ogni fine c'è sempre un nuovo inizio. Quindi quello che l'autrice intendeva dire in questo brano è proprio questo qui.
1: Ed eccoci quasi giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi ricordo la nostra mail, Magilla.

E perché no, i consigli noi li accettiamo volentieri. E adesso i saluti, e vi arrivano anche da parte mia, di Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Man, da parte di Sali Ballabio, di tutto lo staff tecnico e naturalmente di Magilla Spettacoli Production. Come sempre facciamo alla fine del nostro appuntamento, cediamo la linea, il microfono, la parola al nostro ospite di oggi, Francesco Cubito, per i saluti e la presentazione del suo brano.

dire a tutti i radioascoltatori, se volessero seguire le mie canzoni, quindi mi possono incontrare sulla pagina Facebook come Francesco Cubito musicista cantante, su Instagram come Francesco Cubito Official, nel canale YouTube come possono scrivere Granato o semplicemente scrivendo il mio nome e cognome Francesco Cubito, mi troveranno lì, e poi su tutte le varie reti sociali, quindi su Spotify, ovunque diciamo, quindi. E adesso vi lascio con l'ascolto di un nuovo epilogo.

0: Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno a Gina, buongiorno.
1: Ma buongiorno a te Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buon venerdì.
0: Buon venerdì 7.
1: Come state?
0: Stiamo bene, lei come sta?
1: Io sto benissimo, sono qui con 2 ore di sonno perché ieri sera sono stata a cantare a un bel concerto e quindi stamattina... Ah.
0: Cioè tu hai detto
1: proprio...
0: sta settimana non voglio mancare, detto, visto che
1: sì, perché già insomma non c'ero la settimana scorsa, questa settimana ho detto ci sarò nonostante tutto.
0: Nonostante tutto ci sarò.
1: Allora... così lo raccontavo anche a voi.
0: Certo, che hai fatto questo bel concerto che dura... dove sei stata?
1: L'ho fatto qui in una masseria, un agriturismo. Che ha questa terrazza bellissima.
0: A che ora è iniziato?
1: Abbiamo le 10 ieri sera dopo cena.
0: Alle 10 già.
1: Un momento musicale molto strutturato, molto
0: corposo,
1: molto bello. Sì, sono con 2 musicisti straordinari.
0: Sì.
1: Un chitarrista, sì, e un contrabbassista, Andrea e Nunzio, veramente bravissimi. E abbiamo fatto un po' di musica mia, un po' di classici cantautorali rivisti in chiave jazz, bello.
0: Allora,
1: bello.
0: Facciamo un applauso ai 2 chitarristi. No, chitarrista.
1: Un chitarrista e un contrabbassista. E uno a me, scusa, a me niente, applauso.
0: Per te sono abituali ormai. No, con te facciamo di più. Un bacio. Beh, sì, certo, ecco. Allora, dunque, abbiamo delle richieste. Abbiamo il nostro Dennis che è sempre immancabile.
1: Ah,
0: abbiamo
1: eccolo.
0: Anche Ernesto, che è anche lui immancabile. E quindi dobbiamo iniziare, altrimenti poi arrivano alle 6 e alle 6 stamattina avremo la replica del nostro amico chitarrista, ecco, che si chiama appunto Alessandro Malerba. Una bella intervista con Alessandro Malerba. Mentre vi ricordiamo, visto che Marco stamattina è in Irlanda, capito? Quindi altro, se no c'era lui. Lui in Irlanda stamattina, quindi io ho detto: beh, Marco, non pretendiamo che dall'Irlanda ti svegli, sei in vacanza una settimana.
1: Certo.
0: Lui lavora 7 giorni su 7 tutto l'anno, quindi
1: aiuto.
0: Quindi in questa settimana magari no, ma io vorrei, no, lascia stare. Stamattina almeno riposati, stamattina è lunedì, niente, però mercoledì sera tornerà con noi con Gegia. Ti ricordi Gegia, quella del io la ricordo come quella del caffè.
1: Sì, che ho capito chi è.
0: Sì. Gegia, quella.
1: Gegia, sì.
0: Quella del caffè. Bene, allora vogliamo scegliere intanto un brano e poi così inizio a preparare le richieste di Ernesto e di Dennis.
1: E allora intanto partiamo con un brano mio. Stamattina così sono uscita dal concerto di ieri sera. Ascoltiamo allora, come sarà.
0: Come sarà? Tu invece che brani hai fatto ieri sera?
1: Ne ho fatti 6 dei miei, e poi ho cantato Pino Daniele, Lucio Dalla, però tutti rivisti, capito, rivisitati in chiave jazzistica, bellissime, bellissime rivisitazioni, quindi è stato un gran bel omaggio.
0: Tra l'altro oggi, ieri è mancato Francesco Guccini.
1: Esatto, infatti abbiamo fatto un omaggio anche a lui.
0: Come sarà o cosa sarà?
1: Il brano come sarà?
0: Come sarà?
1: Sì.
0: Eccola qui, allora. Come sarà? Brano Gina Pastore. Eccolo qui che parte e così dopo prepariamo le altre richieste.

0: Come sarà? Era Gina Palmieri, quella che abbiamo in diretta adesso in risveglio.
1: Eccomi.
0: Dopo che ha dormito
1: eccomi
0: solamente
1: qui.
0: Tre ore, dalle 2 alle 5 praticamente.
1: Esatto, perfettamente tre ore.
0: Eh sì, dalle 2 alle 5 sono tre ore, no?
1: Sono eh sì.
0: Vabbè, e comunque vabbè dai, siamo qua, io ho dormito un po' di più.
1: Bravo, hai fatto benissimo, io andrò a dormire oggi pomeriggio in spiaggia.
0: Ah ecco, tu
1: recupererò.
0: Ecco, e allora a questo punto andiamo a sentire se è rimasto il messaggio di Ernesto, vediamo se è rimasto, mi pare di sì, eccolo qua, dovrebbe essere già pronto, no, è a zero.
2: Messaggio vocale, durata 13 secondi. Messaggio vocale,
0: eccolo
2: durata
0: qua.
2: 43 secondi, 4.
3: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori, tutte le radio, spero che state tutti bene. Saluto tutti, nessuno escluso. Salutiamo Celeste, salutiamo Lucia, salutiamo Beveroncino, salutiamo Stefano, salutiamo tutti quanti. Salutiamo Carmen, saluto zio Totò e tutti i radioascoltatori. Se gentilmente mi fai ascoltare lo stipendio del nostro carissimo Stefano, e saluto il gruppo Miele.
0: Bene, allora dopo ci ha richiesto anche Miele, che l'abbiamo già mandata, e allora dobbiamo ascoltare questo stipendio in lire di Stefano Manenti. Allora, ascoltiamo, eccolo qua che è già.
1: Ascoltiamo.
0: È già pronto.

0: Lo stipendio in lire. Ma tu te ricordi le lire, Gina?
1: Certo che me lo ricordo. Insomma, quando è entrato l'euro ero già sposata. Giuseppe.
0: Vabbè, sì, però
1: ero grande già, ma non vivevo in Puglia, vivevo in Emilia Romagna.
0: Ah, allora,
1: e quindi me lo ricordo, sì, erano proprio gli anni in cui stavo costruendo il mio lavoro, stavo studiando per laurearmi, me lo ricordo benissimo, certo.
0: Beh.
1: E ricordo anche perfettamente il passaggio, sì. Il raddoppio dei prezzi immediato.
0: Sì. Poi è stato per 2 anni, è stato, mi pare, dal 2000 al 2002, è stato in contemporanea, mi pare.
1: Sì, per 1 anno, giravamo con i convertori.
0: Però
1: comodità.
0: In quell'anno ancora non c'è stato l'aumento delle, cioè l'aumento proprio è scattato, non
1: bene, no, si è visto subito. Invece io mi ricordo questo particolare, me lo ricordo bene, che insomma dopo qualche mese subito, cioè abbastanza velocemente si è tenuto botta proprio poco. Poi cioè l'euro ha sostituito la 1000 lire, quindi il raddoppio è stato quasi immediato, almeno per alcuni articoli si è visto subito.
0: Cioè, l'euro da 2000 lire veramente?
1: Sì,
0: perché se era euro e 1000 lire eravamo pari.
1: Esatto.
0: Invece c'è stato questo 1,936 che era 2 poi alla fine.
1: Era 2 che ha sostituito l'1.
0: Quindi è stato tutto.
1: E quindi nel giro di 2 anni siamo andati tutti.
0: Sì,
1: siamo
0: poi
1: caduti tutti dall'albero.
0: L'unica cosa che non è raddoppiato è stato lo stipendio in quel momento.
1: Come bravissimo, esattamente. E siamo diventati tutti poveracci.
0: Siamo ancora poveracci.
1: Lo siamo perfettamente. Beh, prima con uno stipendio, ma è molto semplice. Io ricordo che all'epoca, insomma, con uno stipendio si viveva benino, dai, insomma, comunque si riusciva, le famiglie monoreddito c'erano, erano tante. Me lo ricordo benissimo. Poi questa cosa si è vista proprio anche nelle famiglie, perché c'è stato bisogno di raddoppiare il lavoro, e quindi oggi quello che si faceva con uno stipendio si fa con due,
0: o uno deve fare doppio lavoro,
1: certo. Quasi tutti siamo costretti a farlo,
0: doppi lavori. 5:29 31 secondi, quasi 5:30, e abbiamo adesso il nostro caro Dennis, che come al solito c'è.
1: Sentiamo come sta. Sentiamo. Come sta Dennis?
0: Sta benino. Adesso vediamo la sua richiesta qual è. Sentiamo.
2: Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, ecco. Durata 1 minuto e 36 secondi, sì, 6 questo. Agosto alle ore 11:40. Ascoltate.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
4: Eccomi, buongiorno e buon venerdì a tutti, naturalmente qua da Dennis, un salutone da Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto, un salutone in particolare a Gina, sì, e la saluto. Un salutone capitano Marina, non so se è andato in ferie, va bene, ma comunque lo saluto. Un salutone a Marco Roma, ecco, che anche lui mi saluta sempre. Un salutone a chi salutiamo ancora, Stefano Manenti, e poi chi avrai con te a dialogare anche oggi in questa mattinata. Bene. Allora, io questa mattina mi piacerebbe ascoltare Vamos a la Playa, quella un po' movimentata degli Irigheira, ecco, in tema di sole, di mare, di spiagge, ecco. E così, bene, ringrazio e niente, io resto in ascolto come sempre, saluto di nuovo tutti, auguro un buon fine settimana e ci risentiamo a lunedì. Ciao.

0: Vamos a la playa.
1: Non ti ricordi con questo brano la mia adolescenza?
0: Beh, è un brano del anni 80.
1: Mi ha fatto fare un bel viaggio esatto nella mia infanzia.
0: Grazie a Dennis.
1: Allora, sì, grazie Dennis, ti saluto tanto caramente anch'io.
0: Che ti ha fatto immergere nella...
1: mi ha fatto immergere nel mio passato, quello spensierato.
0: Però
1: gioioso
0: dopo vamos
1: al mare.
0: Ecco, dopo vamos alla playa, arriva l'estate e sta finendo.
1: Esatto,
0: diciamo,
1: mi ha fatto venire in mente, sai, un altro brano di quel periodo, che andava tanto di moda, che era senza... forse qualche anno dopo, adesso gli anni non me li ricordo esattamente, che potremmo mandare,
0: sì,
1: che è un brano di Raf, non so se te lo ricordi, si chiama Ti pretendo.

0: con Gina da Lesina.
1: Eccomi.
0: Eccola qui.
1: Eccomi, sempre più sveglia.
0: Questa mattina non potremo
1: sempre
0: cantare.
1: Sempre più sveglia.
0: Non potremo cantare l'ora tripla perché
1: no,
0: sicuramente
1: sono piena di gente, tra gente in bimbi, mia figlia che è tornata dall'università, stanno tutti a riposare, zitti stamattina.
0: Anzi, già insomma la tua dolce voce che si è svegliata nonostante il concerto, insomma.
1: Ieri sera è stata una bella tiratina.
0: Ah, che il 13 c'è un altro concerto?
1: Il 13 faccio un'ospitata in una manifestazione liturgica. Cioè liturgica, insomma, una manifestazione sacra, perché tu devi sapere che io mi occupo anche di musica sacra e scrivo anche. Però insomma, come ben sai, qui da noi ci sono delle tradizioni, no? Che poi insomma sono un po' legate alla fede, un po' in realtà sono anche folcloristiche, quindi sì. Insomma si muove tanta gente, poi soprattutto d'estate vengono anche molto enfatizzate, no?
0: E quindi in che cosa?

0: consiste la tua...
1: per i turisti, e quindi ci sono le processioni, sì, le processioni che girano insomma dei santi nei paesi, e poi c'è di solito la messa, oppure al passaggio della processione insomma ci sono dei brani che vengono cantati dal vivo, e di solito ovviamente insomma si fa della lirica, quindi o l'Ave Maria oppure Magnificat, insomma queste cose.
0: Quindi questo succederà il 13?
1: Il 13, esatto, sì.
0: Vabbè, il 14 ci sarai, oppure...
1: Poi sarò in giuria in un concorso dove incontrerò Povia, e come presidente di giuria, quindi facciamo una chiacchierata e una serata, sempre, uno show in cui siamo insieme in giuria. E poi invece domani sera un altro concerto, domani sera invece un concerto tutto lirico in collaborazione con un altro soprano e un tenore in piazza qui a Liesina, che l'ultimo anno è il primo concerto che faccio a Liesina, perché io mi esibisco un po' dappertutto, ma nel mio paese quasi mai. Ecco. Però siamo un bel paese turistico, certo, come sai, ben sai, siamo sul lago, quindi d'estate c'è tanta gente, allora insomma ci sono delle associazioni, dei comitati che organizzano queste bellissime manifestazioni musicali, e quindi faccio questo concerto lirico domani sera.
0: Ecco.
1: E insomma, quindi per me l'estate è così.
0: L'estate è così, e poi fino al primo settembre, quando poi riprende la scuola.
1: Esatto. Ma poi vabbè, vi racconterò, perché il 27 sono anche ospite in un evento ad Agropoli, un evento dedicato alla gratitudine, dove vado, insomma mi hanno dedicato un momento anche su un saggio che sul mio brano Figlio della Buona Stella, non so se te lo ricordi, quello dedicato a quella, insomma, alla donna immigrata, quello diciamo è uscito, compreso nel mio LP, però uscì come singolo un paio di mesi prima.
0: Sì.
1: Ed è un brano che parla di resilienza, insomma, di queste donne che si trovano ad affrontare la maternità nel momento in cui sono profughe dalla vita, insomma, e quindi un brano molto strutturato, molto bello, e vado insomma a ritirare, diciamo, questo riconoscimento, perché un brano del concorso è dedicato alla gratitudine, e quindi questo è un brano che è ovviamente collegato alla gratitudine sulla vita, insomma, per la vita.
0: E invece quindi
1: la... è stata una che partorisce
0: con Povia, ci sarà il 13, lo stesso all'estero,
1: una storia, insomma, che questo è il 27 agosto.
0: Quindi il 27 agosto.
1: Quindi vi racconterò. Esatto.
0: Il 28 sarà facile che non ci sei. Vabbè.
1: Il 27 è giovedì?
0: Sì. 27 è...
1: Ah, ma dai, allora sì, no, è sicuro che non ci sarò, perché starò via 27 e 28 lì ad Agropoli, quindi non ci avevo pensato che era venerdì.
0: Sì, vabbè, no. Vabbè, comunque invece il venerdì 14 ci sarai, anche perché il 13 tu hai detto che sarai con Povia il 13, quindi con...
1: Sì. Sì, però vabbè, ci posso essere la mattina, dai. Farò una levataccia anche lì.
0: Come oggi, fare una levataccia come
1: vediamo,
0: oggi.
1: Vediamo che ora si fa.
0: Allora, per premiare la levataccia di oggi ascolteremo il brano di cui hai detto che parla della resilienza,
1: è un brano meraviglioso, visto che molto bello, anche... anzi ci tengo dopo che mi dici cosa ne pensi. Sì, è una sorta di Ninna Nanna, diciamo tra virgolette, una sorta di Ninna Nanna, ma in realtà è un brano che racconta ed è stato ispirato da una foto che ho visto di uno degli sbarchi in cui insomma purtroppo sono morti tante
0: persone. Come si intitola?
1: Si chiama Figlio della Buona Stella.
0: Figlio. Due O. Buona ST. Secondo me dovrebbe uscire senza niente. Vediamo.
2: Figlio della Buona Stella. Brano Gina Palmieri.
0: Sì, sì, è uscito. Allora, io direi di ascoltarlo, così noi preveniamo questa...
1: Esatto, ecco, così
0: la preveniamo per il 27 e magari poi il 28, se mi ricorderò, te lo mando di nuovo. Allora, grande. Eccolo qua, Figlio della Buona Stella.

0: Eccoci qua, salutiamo ancora il nostro Ernesto che è sempre in ascolto. E Gina invece cosa sta preparando di bello? Mi pare, sento che armeggia in cucina
1: oggi. Sì, perché come ben sai io ho un B&B, quindi fra un po' parto con le mie colazioni. Stamattina avevo preparato dell'ottimo plum cake al cioccolato. Poi ho delle mousse a ricotta e fondente e poi della crostata a rimirtilli straordinaria.
0: Tutti fatti,
1: io solo
0: fatti rigorosamente,
1: già tutte preparate, perché io sono brava e prevengo tutto. Era già tutto pronto da ieri pomeriggio. Così stamattina
0: coccolerai i tuoi ospiti, insomma
1: anche i miei ospiti, che tra l'altro sono russi, vengono dalla Russia. Una famiglia, tu sai come pensai, ho solo due stanze, quindi il mio B&B è un po' di nicchia, come la mia musica.
0: Quindi
1: praticamente è straordinaria, ma per pochi.
0: Certo.
1: E quindi ho questi ospiti russi, che insomma poverini hanno fatto una traversata pazzesca per venire, hanno prenotato circa 3 mesi fa,
0: ecco, appunto,
1: per mettersi al sicuro, ma hanno avuto il visto solo 2 giorni prima di partire.
0: Poverini.
1: Però insomma, come sai, insomma, da loro per via insomma di queste aree di guerra, questi venti di guerra, un po' insomma, non si spostano proprio così comodamente come noi.
0: Ecco, come quindi avvengono le prenotazioni? Tu le tramite internet praticamente?
1: Sono già stati da noi 2 anni fa, quindi si sono trovati bene e sono tornati. L'altra volta sono venuti per 5 giorni, questa volta per 2 settimane.
0: Vabbè,
1: e
0: allora
1: quindi si sono, stanno qui, vanno al mare, sai insomma come posizione geografica l'Esina è vicinissima all'uscita del Gargano, siamo proprio alla porta della Puglia, però sì, insomma da noi a raggio ti sposti bene un po', ecco, un po' lì dintorni, quindi.
0: Ma c'è anche il lago all'Esina, il lago è usato?
1: Sì, noi abbiamo lago e mare, abbiamo il famoso istmo, quel lembo di terra di sabbia che divide il lago dal mare, collegato con un canale, quindi abbiamo per questo un lago di acqua salmastra unico in Italia, dove insomma abbiamo le famose anguille di Lesina, e ecco, io personalmente le mangio solo a Natale, tradizione.
0: Ho capito, ma lì è proibito fare il bagno? Anche lì si può fare il bagno?
1: Diciamo che non è proibito, però il nostro lago è un lago molto basso. Quindi è un lago prettamente, insomma, un po' melmoso, motivo per cui ci sono delle ottime anguille. Però il mare lo facciamo, cioè il bagno lo facciamo al mare, perché abbiamo 20 km di spiaggia meravigliosa, e
0: cioè,
1: quindi
0: sarebbe
1: il lago lo usiamo, lo lasciamo, insomma, così lo visitiamo, ci andiamo dentro con le barche, insomma, sia a livello turistico, ma è ancora anche molto usato per la pesca. Vengono a fare del surf anche, insomma, diciamo che per lo sport anche, però il mare diciamo, abbiamo l'abitudine di utilizzare molto di più il mare per i nostri bagni, perché abbiamo delle acque ancora per fortuna
0: limpide,
1: molto pulite, quindi abbiamo 20 km di spiaggia bella larga, allora
0: certo. Bene,
1: ci viviamo il mare.
0: Bene, nuovo brano quando sono le 5:53, 5:54, diciamo che no, se chiacchieriamo ancora 2-3 minuti mettiamo il brano del saluto, perché poi abbiamo
1: ormai
0: sera, non abbiamo la, ecco, quindi diciamo la giornata di oggi della nostra Gina come prosegue? Colazione, ecco.
1: Allora io stamattina faccio colazione, poi riprendo con la musica, perché vado a fare delle prove per un altro concerto che farò il 19 agosto, di cui non ho parlato prima, che è simile a quello di ieri sera ma con una formazione diversa, con delle contaminazioni musicali diverse.
0: Il 19 è mercoledì, quindi il 20 è giovedì, siamo noi, vabbè.
1: Ma no, vabbè, non è possibile, ma sai che non l'avevo pensato questa cosa, che tutti i miei concerti sono tutti di giovedì, ma sì, perché
0: in genere
1: perché è così, vanno di più durante la settimana d'estate da noi, perché poi nel weekend c'è troppo, agosto è strapieno di gente, insomma ci sono tanti eventi, allora gli eventi un po' più belli li fanno infrasettimanali, perché insomma c'è più attenzione soprattutto agli eventi un po' più culturali,
0: ecco.
1: Però non avevo realizzato che erano tutti di giovedì.
0: Vabbè, comunque dai.
1: Vabbè dai, recupero poi il pomeriggio, dormo, non preoccuparti.
0: Quello del 19 che invece è mercoledì questa volta. Gina?
1: È mercoledì?
0: Sì, sì,
1: mi senti?
0: Sì, sì, sì.
1: Dicevo il 19, sì, è quello che vado a provare domani mattina, poi vengo qui, torno a casa, mangio qualcosa e poi scappo al mare fino a sera. Domani ho deciso, cioè oggi ho deciso che faccio il bagno al tramonto.
0: Ah, il bagno.
1: E quindi, esatto, dormirò sotto l'ombrellone per recuperare un po' e poi, insomma, ecco, mi godo il tramonto del mare,
0: ecco,
1: oggi.
0: Poi mi pare che da voi il sole tramonta prima rispetto qui da noi.
1: Sì, sì, quasi un'ora abbiamo di differenza,
0: Sì, sì, da noi
1: lo notavo, sì, sì, lo notavo proprio quando sono venuta su a Reggio qualche settimana fa, che abbiamo quasi un'ora di differenza del tramonto,
0: sì. Sorge,
1: è incredibile,
0: sorge prima ma tramonta prima, quindi insomma,
1: esatto,
0: il caldo,
1: esatto,
0: va via, cioè, si sta un po' freschi prima rispetto qui alle città che sono poi,
1: esatto,
0: calde anche per,
1: esatto, esatto,
0: per i muri,
1: si va al mare presto,
0: ecco qua. Bene, sono le 5
1: 5:56 e 20 secondi,
0: l'ora dribla, non si fa perché
1: si dorme. E allora facciamo una bella canzone d'amore, dai, ci sta stamattina. E io pensavo ad un brano di Gianna Nannini, meraviglioso, che adoro, che si chiama Sei nell'anima.
0: Ma tu
1: cosa
0: sai?
1: Ne pensi?
0: Tu lo sai che ce l'avevo sotto mano già proprio poco fa?
1: Ma dai, era destino.
0: Sì, sì, era proprio già...
1: Un grande omaggio alla,
0: sì, sì,
1: grande
0: era...
1: Gianna, che io adoro.
0: Era qui proprio in questi brani. Allora, dici che ci salutiamo dopo questo brano oppure ci salutiamo?
1: Ma sì, no, ci salutiamo dopo, dai, ci ascoltiamo il brano e poi ci salutiamo.
0: Ci salutiamo e ne scegliamo un altro. Allora, eccolo qua, Sei nell'anima.

0: Na, goccia a goccia, siamo qui goccia a goccia per salutarci.
1: Eccoci.
0: Così.
1: Ma che bella canzone.
0: Sei nell'anima, sì. Siete tutti nelle nostre
1: bella.
0: Anime e con te ci sentiremo quindi venerdì prossimo.
1: Venerdì prossimo, certo.
0: Allora, scegliamo un brano per chiudere.
1: Un brano per chiudere, facciamo un brano che ho cantato ieri sera. Facciamo Bambina, Pino Daniele.
0: Bambina, ma veramente dobbiamo fare qualcosa di Guccini, visto che
1: anche
0: non lo facciamo Bambina, tanto siccome Guccini
1: sì. Meglio, meglio, sì,
0: ne sono occupati tanti,
1: ci sta tutto. C'è un... Tu hai già pensato qualcosa?
0: No.
1: Perché c'è un brano che a me piace moltissimo di Guccini, che ho anche pubblicato ieri su Facebook,
0: sì,
1: per fargli un omaggio, che si chiama aspetta che mi sfugge il nome,
0: si chiama
1: indecisa tra due, si chiama, se non ricordo male, eccolo, aspetta che mi torna in mente, lo guardo.
0: Non è mai troppo presto, diretta. Giustamente dopo
1: sì, perché mi sfugge il nome, però voglio sentire quello perché non me lo ricordavo ed è veramente molto bello.
0: Allora,
1: 3000 pubblicità.
0: Sì, perché quando intanto io scrivo,
1: si chiama Vorrei, mannaggia, non mi sfuggiva, le 3 ore di sonno si fanno sentire. Vorrei è un brano meraviglioso di Guccini.
0: Vediamo se c'è.
1: Beh, dovrebbe esserci, sì.
0: Sì, già c'è. È pronto già,
1: eccola.
0: Gina, allora buon weekend.
1: E con un omaggio al grande Cuccini, ci salutiamo.
0: Salutiamo
1: e
0: Marco
1: ci
0: Roma, se ci
1: venerdì prossimo. Buon fine settimana a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio grande a te, Giuseppe. E un abbraccio anche al nostro caro Marco
0: dall'Inghilterra.
1: Ci ha lasciato per le sue vacanze
0: irlandesi,
1: salutiamo anche, meritatissime.
0: Certo, salutiamo anche Ernesto e il nostro Dennis. Buona giornata.
1: Grazie Ernesto, grazie Dennis per la vostra presenza costante. Grazie Marco Roma, grazie a te Giuseppe, grazie a tutti voi.
0: E tra un po' arriva Malerba, il nostro Alessandro Malerba, il chitarrista. Tu ascoltatelo. Ciao.
1: Sì, intanto sono qui.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: 20 di sera anche oggi. Marco con noi, buonasera Marco e buonasera Alessandro.
1: Buonasera, salve.
0: Eccoci qua.
2: Buonasera. Allora, lo presento questa sera.
0: Sì, presento.
2: Siamo in diretta nazionale su 100 Radio, tutto lo stile italiano. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un musicista straordinario, un talento che ha dato i confini della chitarra acustica, definito da molti un one man chitarrist, capace di trasmettere le sue corde un'orchestra intera. Diamo il benvenuto da solo lui, grande, grande Alessandro Malerba.
0: Grande, un applauso. Grazie. Alessandro, eccolo qua. Ecco, per chi volesse fare delle domande ad Alessandro, 320 1978 490, ripeto 320 1978 490. Salutiamo tutte le radio che sono collegate, quelle che si collegheranno ancora adesso. E Alessandro, la prima domanda, a te,
2: allora,
0: l'onore delle domande. Io sono qui a guardare le telefonate.
2: Siamo preparati perché abbiamo studiato Alessandro. Allora, se dovessi descrivere chi è Alessandro Malerba ad una persona che non ti ha mai incontrato, quali delle tre parole o concetti useresti?
0: E qua è filosofica sta cosa. È una cosa...
2: sì, un pochino.
1: Sì, un po' esistenziale.
2: Sì. Hai tutto il tempo che vuoi, quindi.
0: C'è 20
1: sicuramente
0: minuti.
1: Un musicista. Ok. Sicuramente un musicista. E userei prima musicista di chitarrista, perché la mia grande passione è comunque la musica. La chitarra è soltanto uno strumento attraverso il quale si esprime la musica. Poi io sarei comunque chitarrista, sì, perché è comunque una parte molto importante della mia persona, del mio carattere, una cosa che ho sempre fatto ed è l'unico strumento che suono, tra l'altro. E la terza parola è un ragazzo normale, credo, come tutti.
2: Io ho avuto l'onore di postare alcuni minuti del tuo show che hai fatto, e con pochi minuti hai raggiunto quasi 60.000 visualizzazioni e tanti like, e nei commenti sei stato paragonato ai Maneskin. Con dargli a vedere i commenti, quindi li ho lasciati perché erano belli. Quindi complimenti, perché se vieni paragonato a un grande gruppo e prendi 60.000 visualizzazioni con poche ore, non tanti ci riescono. Sei stato il secondo dopo Diappucci e il Diablo che abbiamo intervistato mercoledì, quindi insieme a lui. Tu lo hai superato, lui con 7 giorni, tu con poche ore hai superato lui. Poi volevo farti una domanda. Allora, parliamo del tuo percorso formativo musicale, i tuoi inizi.
1: Allora, io vengo da una famiglia in realtà di musicisti, non del tutto, nel senso che non tutti i miei familiari sono musicisti, ma dal lato di mio padre è sempre stato molto comune avere dei musicisti in casa. Infatti io sono cresciuto con lui, che era un musicista, e con mia sorella, che ha iniziato a studiare musica anche lei quando era molto piccola. Ragion per cui la musica in casa mia è sempre stata un po' scontata, non c'è stato un vero e proprio avvicinamento, un momento in cui ho scoperto la musica, perché l'ho sempre sentita, l'ho sempre respirata in casa. Ad un certo punto però, da ragazzino, avevo credo 11-12 anni, in quinta elementare comunque, vengono a fare tipo educazione musicale per il corso musicale alla scuola media, e viene questo professore di chitarra che inizia a strimpellare questa chitarra davanti a tutta la classe, e io ne rimango folgorato. Non so ancora oggi perché, che cosa mi abbia colpito di quel momento, ma rimango folgorato. Torno a casa e decido di prendere una chitarrina giocattolo molto piccola e iniziare a strimpellarla, e quindi mi faccio spiegare da mio padre come suonare il riff di Smoke on the Water dei Deep Purple. E quindi ho passato tutta la quinta elementare a suonare questo riff e basta, su questa chitarra giocattolo, finché l'anno successivo, in prima media, non ho iniziato il corso musicale nella scuola media del mio paese. Ho iniziato gli studi con questo professore, il maestro Giancarlo Ala, con cui ho continuato fino alla terza media, fin quando non ho effettuato il test di ammissione in conservatorio, al conservatorio Nino Rota di Monopoli, sotto la guida del maestro Antonino Maddoni. Io ho frequentato i corsi preaccademici per circa 3 anni, finché poi impossibilitato dal fatto di frequentare il liceo a Lecce e il conservatorio a Monopoli, perché comunque sono due reti abbastanza distanti, mi sono trasferito al conservatorio di Lecce, dove ho iniziato il triennio accademico. Ci sono rimasto fino al 2020, credo. E poi ho deciso di proseguire gli studi e di spostarmi altrove, perciò ho effettuato il test di ammissione al conservatorio Baiacchi di Milano, dove insomma sono stato ammesso nella classe del celebre maestro Di Gante, una figura molto importante nel mondo della chitarra classica. Studiato lì fino al 2023, età in cui mi sono laureato. E una volta che ho finito di studiare il mio percorso classico, ho deciso di dedicarmi completamente alla chitarra acustica, che è sempre stata la mia vera grande passione. Senza però tralasciare, dimenticare il mio passato classico, il background, la tecnica e quel repertorio lì. Insomma, ecco.
2: Complimenti. Mi ricordi un altro finalista come te, penso che lo conosci, che è Tommaso 40. Lui è stato sempre finalista come te, lui ha Tosico d'Alex. Hai un po' il percorso suo, la famiglia di musicisti.
0: Solo che lui col pianoforte.
2: Sì, lui praticamente suona tutto, Tommaso 40, perfino la tromba si è fatto regalare dai genitori. Mi ricordi un po' il percorso tuo, per un'intervista oggi è la tua, parliamo di te. Allora, un'altra domanda bellissima, penso che ti aspetti e tutti ti faranno. Parliamo di Italia's Got Talent, dove nel 2025 tu là sei esploso, no? Alle audizioni hai conquistato tutti con un omaggio al Sud e Pino Daniele. Cosa ti senti? L'energia e l'affetto del pubblico esplodere in un studio televisivo così importante per te?
1: Allora, quel momento rimane ad oggi e penso lo sarà per tutta la vita uno dei momenti più belli e toccanti della mia vita, perché magari mi sono sentito dire tante volte, sia durante gli studi che durante la vita normalmente, di essere bravo, di essere molto bravo, ma non mi aspettavo assolutamente quel tipo di riscontro da parte del pubblico, che è stato caldissimo e molto affettuoso. C'è stata una standing ovation, hanno molto apprezzato. Oltretutto, questo stile che ho adottato con la chitarra acustica non è un qualcosa di immediato, a volte può essere un po' confusionario per chi magari non è molto affine, ecco, alla musica strumentale, e invece devo dire che il pubblico ha davvero molto apprezzato. Poi ho comunque suonato dei brani di artisti e di pezzi da 90 come De
2: Andrè, Michael Jackson,
1: sì. Poi sì, nelle fasi successive anche Michael Jackson, Pink Floyd,
2: eccetera. Floyd,
1: sì. Quel momento è stato davvero bellissimo e inaspettato. Non mi aspettavo tanto riscontro, mi aspettavo qualche applauso, sì.
2: Ma io ho visto l'emozione del pubblico, si sono alzati tutti in piedi con l'Elettra Lamborghini da dietro, e lei diceva: è il pubblico in piedi per te, tu potresti fare un concerto da solo, manca la voce.
1: Sì, Elettra mi ha davvero tanto apprezzato e tanto difeso in più di un'occasione.
2: No, ho notato, e lei mentre ti diceva comunque tu potresti veramente fare un concerto, lo apri e lo chiudi da solo, no? Manca la voce. Infatti penso una domanda te l'hanno fatta tutti, forse stupida, banale, ne manco a fartela. Veramente hai anche una bella voce, secondo me, parlando. Ti ho sentito anche nelle audizioni quando parlavi con Elettra, con la Maionchi. Per me è anche un bel timbro di voce. Penso che qualche volta, penso a casa, canti anche. Penso che vari anche su quello. Comunque, tu sai.
0: Abbiamo una telefonata, ragazzi. Io sono qui al telefono, abbiamo Salvatore in linea.
3: Buonasera a tutti e a tutte, buonasera all'ospite, buonasera anche a te, Marco.
0: Alessandro Malerba. cosa volevi dire ad Alessandro, che è un grande
3: io sono un ascoltatore fisso, ma diciamo delle 20 di sera o dei 20 di sera
0: 20 di sera che sono 20 di sera che sono gli eventi di sera alle 20, insomma, cosa vuoi chiedere a...
3: Ma diciamo, ecco, da San Giorgio a Cremano sentivo che è un chitarrista, e quindi diciamo, ecco, io da appassionato di musica, ecco, non
0: tipo
3: non,
0: Jim
3: non
0: Hendrix
3: so
0: con la chitarra,
3: insomma, ecco, i complimenti glieli faccio di sicuro, questo sì, ed è veramente con immenso piacere che gli faccio i miei saluti, dai. Quindi,
1: grazie mille.
3: Ben poco da chiedere, complimenti, questo sì.
0: Va bene, grazie. Salvatore, lasciamo lo spazio ad altri. Ciao, presto.
3: Perfetto, grazie. Giuseppe, ciao Marco, grazie. Ciao.
2: Scusa, ti abbiamo interrotto, puoi continuare quello che stavi dicendo?
1: No, figurati. Di cosa stavamo parlando? Ah sì, del canto. Dicevo che in realtà delle esperienze canore le ho avute quando ero piccolo, perché come tante persone cantavo in chiesa, nel coro della chiesa, durante le celebrazioni, insomma, queste robe qui. Ho anche avuto una piccola esperienza con una compagnia teatrale di musical, una compagnia della mia tassi che oggi purtroppo non c'è più, ha chiuso. Però diciamo che non sono completamente strano a cantare, però è un qualcosa che penso non mi rispecchia assolutamente, anzi mi ha sempre messo un po' a disagio, devo dire, perciò non ho mai pensato di cimentarmi di nuovo in questa cosa, però non lo so, mai dire mai, potrebbe succedere magari in futuro.
2: Mai dire mai, grandi. Complimenti. Allora, vado avanti con le domande. Allora, il traguardo segnato in finale ai Dallas Got Talent, portare la chitarra solista a un mashup potente di Pink Floyd sul palco della finale è stato un momento di grande visibilità. Cosa ti è rimasto dentro quell'esperienza e come ha cambiato il tuo rapporto con la musica?
1: Allora, il mio rapporto con la musica è cambiato tantissimo rispetto a un anno fa, rispetto a prima di partecipare. Innanzitutto perché non ero mai stato su un palco del genere da solo, davanti a così tante persone, perché i teatri in cui abbiamo effettuato le riprese erano molto grandi, c'era davvero tanta gente. Per cui innanzitutto la cosa che è cambiata di più credo sia la gestione dell'ansia da palcoscenico, dell'ansia di prestazione. Ricordo che prima di effettuare la prima puntata di Dallas Got Talent, quando mi veniva magari un po' d'ansia, mi rifugiavo spesso nell'idea di poter donare, insomma, di poter lasciare tutto e non presentarmi per paura del palco, mentre oggi una cosa del genere per me è impensabile. Cioè, andrei tranquillamente su qualsiasi tipo di palco davanti a qualsiasi tipo di pubblico. E l'altro aspetto che è cambiato molto è stato è un aspetto un po' più tecnico, ossia il modo in cui arrangio la musica, il modo in cui creo questi arrangiamenti, che è diventato molto più snello e molto più fluido rispetto a prima. Prima tendevo a complicarmi molto la vita dal punto di vista chitarristico, mentre oggi, grazie a quelle esperienze lì e grazie a quei riscontri di quel pubblico, ma anche ovviamente degli spettatori da casa o dei commentatori online, riesco ad andare più liscio, più tranquillo e ad arrivare meglio al punto in cui voglio arrivare, sempre parlando tecnicamente.
2: Certo.
1: E poi mi ha ovviamente aperto molto gli occhi, perché io fino a quel momento ho sempre lavorato solo come chitarrista per altri, per gli altri artisti, e invece da quel momento mi sono reso conto che effettivamente forse una carriera solista, io e la mia chitarra, forse è davvero possibile. E infatti è quello che sta succedendo adesso, per cui sono molto molto grato di questa cosa.
2: Grande, complimenti, complimenti ancora. Ma io ho visto nelle audizioni, tu veramente ascoltavi i consigli di Mara Maionchi, perché l'hai detto proprio in diretta.
1: Sì.
2: Lei ti ha detto, non è che non dice sempre cose giuste, no? Però tu hai ascoltato quello che lei di i suoi consigli?
1: Sì. Sì, i giudici di Dallas Got Talent sono stati tutti molto carini, tutti tranne uno in realtà.
2: Sì, abbiamo capito.
1: Sì.
2: Non faccio i nomi, però abbiamo capito.
1: Dolce, sì, molto apprensiva, molto tranquilla. E poi voglio dire, è una persona che ne ha viste tante nel mondo della musica, che ha tanta esperienza, per cui i suoi complimenti, i suoi consigli mi hanno fatto davvero tanto piacere. Mi ricordo che in particolare disse una frase alle audizioni, mi sembra, disse: sei una precisione imbarazzante, e mi fece molto ridere questa associazione di termini, precisione e imbarazzante. Era una scelta molto interessante, però sì, l'ho molto apprezzata, la ricordo con tanto affetto.
2: A me ha emozionato molto lei mentre parlava con te, quando alla fine lei ti ha detto: vai, il palco è tutto tuo, il palco scenico è tuo. Tu hai iniziato la performance, è bellissimo. Mi sono emozionato io, che al di fuori penso te, non lo so, una cosa incredibile.
1: Sì, quel momento lì era la semifinale, che è stato un momento davvero molto molto pesante. In realtà ero molto teso in quel momento, però sì, mi hanno messo tutti a mio agio, sono stati tutti molto tranquilli. In particolare era lo sguardo di Mara mentre diceva quelle parole, era uno sguardo, come dire, di fiducia, ecco.
2: Allora, ti volevo chiedere il rapporto con i fan, con la famiglia, cioè ti riconoscono per strada qualcuno, che comunque anche per quel poco che comunque c'è, perché è iniziato adesso la tua carriera, ovviamente.
1: Allora, di venire fermato per strada è come una rockstar, purtroppo no, però in realtà mi è capitato 2 o 3 volte. L'ultima di recente ero al mare, vado in questo bar di un lido e la barista mi dice: ma ti posso fare una domanda? E io pensavo si riferisse alle unghie, perché molte volte le persone mi dicono: ma perché hai le unghie così lunghe e per di più solo una mano? E questa barista mi dice: ma tu sei il ragazzo di Italia's Got Talent? Ho detto sì, ah, bravo, complimenti. E poi è successo sì un altro paio di volte, però insomma, ecco, non mi rincorrono la strada, ecco.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: Però mi fa molto piacere, ovviamente.
2: Certo, sì. Il successo è sempre il successo, penso. Poi è gratificante, no? Non tanto per il successo, ma per quello che tu fai e in cui credi. Voglio farti un'altra domanda, perché siamo quasi in finale purtroppo dell'intervista. Allora, dove vedi Alessandro Malerba tra 5 anni? Ci sono sogni nel cassetto che non hai ancora realizzato?
1: Sì, è ovvio, perché la mia carriera solista è appena iniziata, e quindi d'ora in poi sarà tutto da conquistare, ecco. Tra qualche anno io mi vedo non molto diverso da ora, in realtà, però vorrei, come dire, dirottare questa mia carriera solista con la chitarra e l'immagine del fenomeno. Vorrei portarla da tutt'altra parte, in realtà, da un punto di vista musicale, perché ho in mente delle cose molto diverse da quelle che ho fatto Italia's Got Talent, da quelle che faccio di solito, però che saranno molto interessanti e che ho sempre avuto in mente. Per cui tra 5 anni mi vedo, non lo so, con più attività concertistica sicuramente, mi vedo a suonare in determinate location, ecco, e molto di più sicuramente. E soprattutto mi piacerebbe, lo dico con tutto il bene del mondo, però mi piacerebbe non aver più bisogno di suonare per gli altri artisti, ecco, e dedicarmi solo a me stesso.
2: Veramente lo meriti, ma non perché stiamo parlando, ma perché siamo in diretta nazionale, ma tu veramente meriti, hai il talento giusto. Se abbini anche quell'altra cosa che dice Elettra, penso che tu, non solo qualche di un altro, ma gli stati li riempi anche te da solo.
1: Vedremo.
2: E lo meriti. Io e Giuseppe verremo da te, compreremo il biglietto e verremo a vederti.
1: Sarete benvenuti, sarete miei ospiti.
2: E spero che da oggi, tutta l'Italia che ci sta ascoltando, non sembra, ma ci sta ascoltando tutta l'Italia, chi è in macchina, chi è in casa, ti porti tante cose belle nella tua vita.
1: Grazie mille, grazie.
0: E chi in re?
2: Allora, purtroppo se ci fai i saluti, siamo nei 60 secondi finali.
0: Sì, dici quello che... Ma una domanda posso farle? Hai pensato già un disco, qualcosa da pubblicare prossimamente, in modo che possiamo ascoltarti da solo?
1: Nell'immediato futuro no, però stiamo lavorando a qualcosa di particolare, ma nell'immediato futuro no, bisogna aspettare un attimino in più, però ne varrà la pena.
0: Bene, io ti ringrazio e ti aspetteremo allora. Vai con i saluti perché grazie, sta arrivando anche la sigla.
1: Sì, grazie per i saluti. È stato un piacere essere qui, vostro ospite. Grazie mille ancora di tutto, dell'accoglienza, della gentilezza. Grazie, buona serata.
2: Grazie ad Alessandro Malerba, grazie a te, sei stato veramente unico e favoloso, fantastico. Grazie che ci hai credito della tua ospitalità.
0: Grazie, grazie Alessandro, auguri per il futuro, perché Malerba. Comunque Alessandro, come tutti i nostri ospiti, sono tutti dei campioni.
2: Campioni. Alessandro, grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a te, grazie.
0: Campioni, e noi salutiamo le nostre radio, questa nuova radio che si chiama ZL, Radio Blinco Blanco, Atri, Replica alle 7.30, Radio Teramo sempre 7.30, Teleterme Viatore 7.30 e Radio Mare Italia. Le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi e andiamo avanti.
4: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
5: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Io sono qui già da diversi mesi, sempre imperterrito a parlarvi della società attuale, di quella passata e anche di quella presente, perché no? Lo faccio attraverso i protagonisti, le canzoni, sia quelle attuali che quelle un po' passate di moda e non solo, e lo faccio sempre con il mio sorriso. Io sono attivo qui, ma sono attivo principalmente anche sui social, quindi Facebook, Instagram, X, Threads e chi più ne ha più ne metta. Sono disponibile anche a parlare con voi, quindi potete contattarmi in qualsiasi momento, appunto sui social. Io ho scritto un libro abbastanza famoso dal titolo Trovami un modo semplice per uscirne e un altro decisamente più nuovo che parla degli anni 90 e 2000 e si chiama Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Oltre a questo parlo, come dico sempre nelle radio, parlo semplicemente di anni 90 e 2000 quasi sempre, ma poi estendo il percorso fino poi a un paragone con i giorni d'oggi, e proprio in quest'ottica vi parlerei, se siete d'accordo, di intelligenza artificiale, degli sviluppi che questo sistema societario sta portando, ovvero chiaramente la figura della Corea del Sud, la figura di Taiwan, figura dei semiconduttori che stanno portando sempre più una tecnologia esasperata che sta facendo poi della nostra società una specie di insieme di automi. Siamo diventati dei piccoli grandi automi in un ingranaggio ancora più grande di noi. L'intelligenza artificiale fa sì che la conoscenza possa essere in tanti casi sconfinata, ma in tanti casi si perda poi nell'attuazione stessa, perché non c'è più bisogno in tanti casi del processo umano, e quindi ci sta spersonificando e sta facendo sì che la società possa andare avanti alla fine senza di noi. Chiaramente la natalità in Italia sta scemando in tutti i paesi sviluppati, la figura della donna sta trovando sicuramente una nuova dimensione che le rende onore, però questo da contraltare sta facendo sì che la donna in carriera sia difficilmente replicabile, difficilmente diciamo mutabile nelle idee, e questo porterà a lungo andare probabilmente delle donne sempre più ricche e sempre più in carriera, ma probabilmente anche a un tasso di natalità sempre più basso. Questo sta succedendo in tutti i paesi sviluppati, in tutta Europa, ma non solo. Vi ricordo appunto i paesi ultra industrializzati come appunto Giappone, Corea, Cina, Taiwan, dove la natalità è veramente ai minimi storici. Diciamo che ci sono invece tante famiglie molto povere che sono veramente in difficoltà, proprio perché non c'è la possibilità di ridistribuire bene la ricchezza, o forse non c'è nemmeno la volontà. Quindi i semiconduttori, l'intelligenza artificiale, la robotica, il metaverso saranno sicuramente, insieme ai chip e le memorie, argomento di tante discussioni future e probabilmente anche presenti, sicuramente anche su questa emittente, e quindi ne parleremo in futuro, sicuramente del nostro futuro

0: Tra Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
1: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
2: Assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare
1: gli altri,
2: i nostri rapporti.
1: Dire agli altri quello che c'è,
2: esatto.
1: a Montagnana.
2: Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, sì. Ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma momento sì di festa e di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
1: Perfetto, seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo.
1: Sì.
2: È la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
1: Si continua.
2: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
2: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ah, ecco.
2: E sarà una serata
1: illuminata,
2: memorabile, illuminata, molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo.

0: Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
0: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
1: Ah, ecco.
0: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
0: Per quanto disegnata.
1: Ah, anche finti allora.
0: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partito da circa una trentina di amici, così fatto per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa.
1: Quindi
0: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
0: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
1: si fa. E questa quando è che si tiene?
0: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
1: sì,
0: con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
0: da vivere, da visitare anche con le temperature.
1: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A presto.
0: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
0: arrivederci a presto.
1: Grazie Elisa Rossetto che avremo durante questo mese con questo comunicato che racconta queste cose che ci sono a Montagnana, un paese nella provincia di Padova. E adesso abbiamo Maria Grazia, eccoci qua, buongiorno. Maria Grazia, vediamo perché non ci sente. Ah, eccola qui, buongiorno Maria Grazia.
2: Sì, buongiorno Giuseppe.
1: Eccoci qua, benissimo. Siamo al 7 agosto, cara Maria Grazia. Perché siccome alcuni dicono che siamo registrati, noi diciamo l'ora. 6:46:32 siamo in direttissima. Oggi la poesia di Maria Grazia si intitola
2: Tempo un po' negativa. Aspetta che ho perso il segno.
1: Ah sì sì, qua. Ci mancherebbe.
2: Non te ne andare.
1: No, non me ne vado.
2: Ma in radio io ascolto ancora la signora che parla.
1: No, perché se arriva un po' in ritardo. Stai tranquilla, siamo già in diretta noi. tranquillo, perché ci sono 20 secondi di ritardo, perché c'è il, quando c'è l'internet ritarda di 20 secondi, poi ti risentirai appena finisci. Allora vai tranquilla, tu non pensare di là, pensa a me che mi ascolti nel telefono.
2: Sì,
1: perfetto,
2: ti ho fiducia. Sì. Allora, la poesia si intitola Non te ne andare.
1: Ah, non te ne andare, vabbè, non me ne vado, no, assolutamente. Allora, vai pure, procedi.
2: Dove vuoi andare? Resta con me, io sono triste senza te. Mi assale un'amarezza e non puoi immaginare quanto mi fa male. Senza di te la vita non può continuare. Se tu restassi non mi faresti così male, ricomincerei a vivere e proverei grandi emozioni che mi darebbero belle sensazioni, senza contare i tuoi baci a profusione.
1: E grazie. Allora, arrivano i baci? Sì,
2: arrivano.
1: Di chi sono questi baci?
2: Cantati da Calogero Scalici.
1: L'hai scritta tu questa canzone?
2: Ma sai che non me lo ricordo più. Non vorrei essere bugiarda.
1: Va bene, lo so. Tu non lo sai, potrebbe essere. Allora arrivano facciamo i baci che l'hai scritto tu.
2: Facciamo che se vi piace l'ho scritta io, se non vi piace, l'ho scritta io.
1: Va bene, a lunedì, buon weekend. Ciao, grazie, ciao.
2: Ci sentiamo alla prossima, ciao.

E questo è Se piovesse il tuo nome Elisa. Salutiamo intanto Marco da Dublino, beato lui che è in vacanze, lo salutiamo, magari ci ascolta in replica quando sei in giro. E noi, questo è l'ultimo brano prima della sigla. La città.

E allora è il momento dei saluti per quanto riguarda questo venerdì 7 agosto 2026. Ci sentiremo lunedì 10. Intanto buon weekend a tutti quanti voi. Vi ricordo che per mercoledì sera alle 20:20 di sera avremo la nostra amica Gegia, quella famosa che recitava con Nino Manfredi. Quindi allora Gegia per mercoledì sera alle 20 di sera, mentre noi torneremo qui naturalmente lunedì mattina alle 4:30, ma sull'app Giuseppe Spazio Cesena, Spazio app, sul sito giuseppe.cesena.altervista.org potete riascoltarci ogni 3 ore, anche su Alexa, dicendo Alexa apri Amici Disabili. E allora ci sentiamo durante il giorno, se vi va di riascoltare qualcuno dei nostri passi, qualcuno delle nostre scemenze, siamo qua. Il vostro Cecantibus vi saluta, vi ringrazio di essere stati ancora una volta per noi, per aver preferito Disabili International Radio, la radio che è vicina a tutti.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.
3: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mamma non mamma rimane tra i preferiti del momento.

0: con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta.

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo, Jovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
2: Ed un po' di te.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6. Un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: È una forte contraddizione emotiva, arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3.
2: Stare con

0: Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: I più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità. Con i più belli, l'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mamma non mamma rimane tra i preferiti del momento.

0: con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

pensare. Dimmi come fai, per niente è facile vivere così.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E non posso spiegarti il perché.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
0: La Conrad, la convenienza, la convenienza.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi se bassi tu

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Ed eccolo il secondo appuntamento di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. 15 tracce che stanno facendo ballare i pavimenti dei top club. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Ci lascia dalla chart il trittico Molella Peloso Peralta con Joanna Showbell.

0: Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle gesta del vecchio podio all'Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Buona domenica di 6, Fera in seconda. La fantastica Ultranate e i Male Angel firmavano la numero 1, girava i dischi, Ugel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Vamos, vamos, vamos, mi hermano Paolo, mia sorella Isabel. Subito nuova entrata, così potente da far spettinare anche i più calvi. Ispirazione, apro Groove House per la Hit Shine. Il frontman di Newcastle, Aiden Martin, ne ha messi tre in console: David Guetta, French Montana e Ugel. Si fa.

Shine alla numero 15 era una delle novità in chart di questo nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Numero 14, una bella botta di Tuca Macarena, e ci vuole proprio, prodotto da Room 9 con tanto di vibrazioni urban pop latine. Baby K fa impazzire gatti e gattine. Miau miau miau, numero 14.

nelle prime posizioni delle chart. Purtroppo è super discesa per Talk to You, una produzione contemporanea e ben curata per una song tutta per te che sei super abbronzata. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

Numero 12 è Partenope, questo mix estivo di funky soul e dance pop. E in undicesima, occhio al DJ brasiliano Alok e Jennifer Lopez. Ci regalano la loro nuova song Everything's Fine. Due in sequenza, una vera potenza.

eccellenti protagonisti nella prima parte della exclusive con Baby K, David Guetta, Ian Adder, Merkin Cremont, Bob Sinclair, Kesha, Dino Brown. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco flashback. Pronti? Si viaggia!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Exclusive Dance Chart.
1: Balza the box. Lombertone Balzanelli questa settimana ci ricorda che con un deca in tasca in quest'era davvero non ci basta. 883 con un deca, balza in the box. Di Balzanelli, Jerry DJ, Michel.

arriva Anna, che dal booster di qualche anno fa al Banger Estivo 2026 sembra abbia fatto passare davvero pochissimo tempo. Lei è cresciuta, si è fatta più... del resto ci è sempre piaciuta. White Girl Wasted.

Hey, Bibi Rexha. Sì, la coppia non è nuova alle super hit come I Mama, Say My Name, One in a Million e I'm Good Blue. Nuova canzone, nuovo successone. Sad Girl. Number

conferma, regina della chart, anche questa settimana la traccia I Moving to the Sun di Ugel, Imale Angel e la splendida Ultranate. D'estate bisogna spostarsi verso il sole, abbronziamoci con Moving to the Sun, numero 1.

La nostra scalata a ritmo è davvero terminata. Vi aspetto alla prossima per una nuova grande puntata. Saluti da Max Martinelli, a presto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.